0: La notte vola.
1: Seguire attentamente le avvertenze.
0: L'ascolto di questo programma provoca oscillazioni della testa a ritmo di musica.

0: La notte vola.
1: Seguire attentamente le avvertenze.
0: Se ci si vuole rilassare e godersi un po' di silenzio, questo programma è fortemente sconsigliato.

La notte vola. Seguire attentamente le avvertenze. Il seguente programma può provocare un'immediata diminuzione di stress e malumore.

0: La notte vola.
1: Seguire attentamente le avvertenze.
0: L'ascolto di questo programma è vivamente consigliato col volume a palla.

0: La notte. Vola.
1: Seguire attentamente le avvertenze.
0: L'ascolto ad alto volume potrebbe far scatenare anche i vicini di casa o le auto accanto.

0: La notte vola.
1: Seguire attentamente le avvertenze.
2: Questo programma nuoce gravemente alla salute. Dei tipi noiosi.

0: Merce ufficiale del 50° anniversario di Radio Kiss Kiss. Fatti un regalo. Scopri tutta la collezione su shop.kisskiss.it.
1: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
2: Kiss Kiss. Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo, Coca-Cola. E con l'estrazione finale una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle 7 città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
3: Kiss Kiss. L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.

0: Kiss Kiss, non perderti nulla della tua radio preferita. Radio Kiss Kiss. Segui i nostri profili social, Instagram, TikTok, Facebook e YouTube. Qualunque cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te.
1: Le vacanze iniziano con le mani al volante. Con Mazda Summer vantaggi speciali su tutta la gamma in pronta consegna. Come Mazda 2, la City Car Full Hybrid da 18.200 euro.
2: Offerta valida per contratti entro il 31 luglio con finanziamento Mazda Advantage per vettura in pronta consegna con qualsiasi usato. Annuncio promozionale, info e condizioni su Mazda.it. Salva approvazione di Santander Consumer Bank.
3: Kiss Kiss.
4: Nen. La senti?
3: Nen.
4: È la calma di chi ha bloccato il prezzo luce per 10 anni.
3: Nen.
4: Con Nen 10 paghi una rata fissa su misura o la classica bolletta consumo e blocchi il prezzo per 10 anni. Cambia il tuo rapporto con l'energia su Nen.it. Nen, gruppo A2A.
3: Kiss, kiss.
5: Amore, è fatta. Sono stata in Citroën e l'ho comprata.
3: Cosa?
5: Ma sì, Citroën C3 da 49 euro al mese in pronta consegna. E ho trovato un modello con tantissimi optional pagandoli la metà.
3: Ma arriva per le vacanze?
5: Certo, è già qui. Con consegna express Citroën C3 da 49 euro al mese. Tanpisto 3,99, tag 7,30%. Anticipo 5.650 euro. Rata finale 9.486 euro.
6: Saldo approvazione Stellantis Financial Services. Offerta valida fino al 31 luglio 2026. Maggiori info, consumi ed emissioni su Citroen.it.

0: sotto la doccia, in ufficio o mentre prepari la cena, chiedi al tuo smart speaker di far partire Radio Kiss Kiss. Radio Kiss Kiss. E tutta l'energia della musica più bella.
1: Come si riconosce un servizio clienti pluripremiato?
2: Cioè, io vi chiamo, non ho mai aspettato.
3: Siete veramente perfetti.
4: Grazie, Octopus, di esistere.
1: Octopus Energy, energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.

0: È arrivata la nuova app ufficiale. Ascolti la diretta, ricevi le notifiche in tempo reale e puoi anche guardarci live con la diretta TV. Ovunque sei. Scaricala e porta Radio Kiss Kiss sempre con te.
1: Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo Coca-Cola. E con l'estrazione finale una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle 7 città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
2: Kiss Kiss.
3: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 60% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.

0: Che bella Emily Meli con I'm a Woman su Radio Kiss Kiss, ed ora la linea alla redazione dove per noi c'è Umberto Aprea. Buongiorno Umberto, buona domenica.
1: Grazie Raul e a tutti una buona domenica. La crisi in Medio Oriente in primo piano, sempre più in bilico la trattativa Stati Uniti-Iran dopo le nuove minacce di Teheran. La guida suprema Khamenei in un messaggio ha minacciato il presidente Trump e tutti i responsabili degli ultimi raid sull'Iran. E la nazione a chiederlo, scrive. Dal canto suo Trump rilancia: saranno impiegati 1000 missili contro l'Iran se mi accadrà qualcosa. E sono state pubblicate su un giornale iraniano i nomi e le foto dei nemici del regime. Tra le personalità che dovranno attendersi una vendetta c'è anche la premier Giorgia Meloni. La guerra in Ucraina, almeno 10 morti, tra cui anche minori, e 80 feriti dopo gli attacchi russi nelle ultime 24 ore. Il presidente Zelensky sui social parla di almeno 120 droni e 12 missili lanciati da Mosca e rilancia l'appello agli alleati occidentali per accelerare sulle difese. Nel Mar d'Azov, appartenenti alla cosiddetta flotta fantasma che la Russia utilizza per eludere le sanzioni internazionali. Allarme incendi in Europa, resta critica la situazione in Spagna, dove in Andalusia un rogo ha causato almeno 12 morti e 23 dispersi. Incendi anche in Francia, Portogallo e Grecia. In Italia è emergenza in Piemonte, in fumo quasi 900 ettari di bosco. La regione parla di una catastrofe ecologica e prepara un piano di ripristino ambientale. Ad alimentare le fiamme sono il vento e il caldo torrido. La cronaca: un uomo è morto mentre faceva il bagno con i suoi figli nel fiume Tagliamento, nella zona di Ronchis di Latisana, in provincia di Udine. Inizialmente era stato dato per disperso, i minori sono stati salvati, ma uno di loro è ricoverato in gravissime condizioni. A dare l'allarme alcuni passanti che hanno notato persone in difficoltà nel fiume sotto il viadotto dell'autostrada A4. Resta in carcere Mohamed Saidi, il 27enne algerino arrestato per aver sfregiato con un coltello una 22enne marocchina 2 giorni fa una fermata della metro di Milano. Il GIP ha convalidato l'arresto dell'uomo disponendo la misura cautelare in carcere, riconoscendo l'aggravante dei futili motivi e l'evidente pericolosità sociale. L'addio a Peppino Di Capri, scomparso ieri all'età di 86 anni. I funerali si svolgeranno oggi a Capri, dove è stato proclamato il lutto cittadino. Giuseppe Faiella, questo è il suo vero nome, con i brani come Champagne, Roberta e Saint-Tropez Twist, ha attraversato oltre 60 anni di carriera, vincendo anche 2 festival di Sanremo. Lo sport calcio: l'Argentina vola in semifinale ai mondiali 2026, con difficoltà ha battuto la Svizzera 3-1 ai tempi supplementari, dopo l'1-1 con cui si erano chiusi quelli regolamentari. L'altra semifinalista è l'Inghilterra, che ha vinto in rimonta 2-1 sulla Norvegia. Abbiamo concluso, da Umberto Aprea a più tardi e Kiss Kiss a tutti.

Grazie Roberto Crea, grazie alla nostra redazione, buongiorno, bentrovati, buona domenica 12 luglio, insieme fino alle 9 con Roberta in regia in collaborazione con Pasquale Viola, quindi a quattro mani anche questa mattina e questa domenica speciale da vivere con la più bella musica, quella di Radio Kiss Kiss con delle belle sorprese. Ieri grandissimo tripudio concerto straordinario per il Kiss Kiss Way, la tappa di Pescara, ne parliamo tra poco, ma intanto Mika con Blame It On The Girls, Ed Sheeran e Justin Bieber, I Don't Care, subito pinguini tattici nucleari. We'll be right back.

logica e ufficialmente ha un nome che è... si chiama misofonia ed è una condizione neurofisiologica che causa una reazione emotiva e fisiologica sproporzionata, come rabbia, ansia o disgusto, scatenata da suoni specifici e ripetitivi, specialmente quelli prodotti da altre persone come masticare, deglutire e anche respirare. No, a me respirare no, devo dire la verità, no, respirare no, però masticare sì e deglutire anche, insomma questi rumori emessi dal cavo oro esofageo, ecco, diciamo così. Va bene, a proposito delle cose che non sopportiamo, tocca a voi invece. 347 490 0042, avete 30 minuti a partire da adesso per raccontarci la vostra non sopportazione. È troppo, il messaggio più simpatico sarà premiato.

0: Chissà te che sei un amante degli animali e hai fatto della tua passione il tuo lavoro. Chissà te che la tua bici, la campagna e il profumo della natura, questa è la tua idea di libertà. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Kiss Kiss a tutti.
1: Le vacanze iniziano con le mani al volante. Con Mazda Summer vantaggi speciali su tutta la gamma in pronta consegna. Come Mazda CX-30, il crossover ibrido da 23.950 euro.
2: Offerta valida per contratti entro il 31 luglio con finanziamento Mazda Advantage per vettura in pronta consegna con qualsiasi usato. Annuncio promozionale, info e condizioni su Mazda.it. Salva approvazione di Santander Consumer Bank.
3: Kiss Kiss.
4: Yeah, uno c'è!
5: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
4: Piacere! Calciolone!
5: Che bel nome! Finalmente qualcuno!

0: sì, ma a piccolissime dosi, come le tue.
1: Acqua Lete, ricca di calcio, povera di sodio.
2: Kiss, kiss. Let's go! Da MediaWorld arrivano le nuove offerte del Red Price. Fino al 16 luglio, TV OLED LG 55 pollici, tuo a 849 euro. E inizia a pagare a gennaio 2027. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
3: Kiss, kiss. È notte. Le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
4: Che fame!
5: Mac!
3: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menu large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
6: Yes, yes. Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
7: E quella lassù?
6: È la costellazione del benzinaio.
8: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
9: Kiss Kiss.

0: De Palma, Anita e Meschile con la testa gira su Radio Kiss Kiss. Non sopporto. 347 490 0042. Sentiamo.
1: Ciao Kiss Kiss, buongiorno a tutti. Io non sopporto le persone che raccontano storie, perché che senso ha? La verità è sempre la cosa migliore da tutti.
0: È vero, io anche io non sopporto quelli che raccontano storie, anche cazzate, nel senso quelli che dicono bugie, ma alla fine a cosa serve? Perché la realtà viene sempre a galla e la verità soprattutto viene sempre a galla.
2: Ciao Raul, ciao Kiss Kiss. Io quello che non sopporto lavorando in un supermercato è quando i clienti nei giorni rossi da calendario ti chiamano e ti fanno la fatidica domanda: siete aperti?
0: E la risposta qual è? Perché alcuni supermercati, ragazzi, lasciatemelo dire, anche nei giorni rossi sono aperti, certo.
3: Buongiorno Raul, sono Daniela da Firenze. Io non sopporto più quando ti chiedono di uscire gli amici e poi stanno fissi al telefono. Ma rimanete a casa se volete chiacchierare o altre cose.
0: Vero, vero, grande cafonata, tra l'altro, confermo.
4: Buongiorno Kiss Kiss, buongiorno a tutti. Ciao. Io non sopporto l'invadenza, che vedo come la prepotenza di appropriarsi del mio spazio. Bene. Degli altri.
0: Brava, molto Kierkegaard questo concetto, molto filosofo, ok. Chi sarà il vincitore o la vincitrice? Ce l'abbiamo? Non ancora? 347-490-0042, aspettiamo il tuo messaggio, di il tuo nome, di dove sei e poi non sopporto...

Una gran bella novità firmata Radio Kiss Kiss, Settembre, pseudonimo di Andrea Settembre, cantautore italiano nato a Napoli. Il 9 ottobre 2001 salito alla ribalta nazionale grazie al Festival di Sanremo 2025 nelle nuove proposte con il brano Vertebre. Beh, novità arriva con Due settimane.

0: ufficiale del 50° anniversario di Radio Kiss Kiss. Fatti un regalo. Scopri tutta la collezione su shop.kisskiss.it.
1: The Kiko Show ha inizio. Si accendono le luci. È il momento di brillare. Sono arrivati i saldi Kiko Milano. Lip gloss, mascara, blush e i tuoi best seller preferiti a prezzi da applausi. Ti aspettiamo nei negozi e online. Kiko Milano. Validità soggetta al calendario regionale.
2: Kiss Kiss.
3: È notte. Le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
4: Che fame.
1: Mac.
3: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
2: Kiss Kiss.
5: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
2: Kiss Kiss.
6: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
2: Kiss Kiss.
7: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da €95 al mese con €2.000 di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. TAN 399 TAEG 514, anticipo €7.650, 36 rate, rata finale €17.056 o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni presso la rete aderente.

0: Angeli con Dracula, suona due Kiss Kiss, suona sempre solo la musica più bella e tanta tanta musica questa bella domenica mattina, 8:45, quindi ufficialmente siamo pronti a premiare il messaggio più simpatico per lo spazio, l'appello della domenica mattina, cioè non sopporto.
1: Ciao Raul, Raffaella, io non sopporto mio marito quando faccio il tiramisù che lo mangia nella teglia invece di prendersi la sua fettina e metterlo nel piattino.
0: Vince Raffaella! E anche il marito, solidarietà sia a Raffaella sia al marito, insomma, che mangia questo tiramisù, anche io faccio la stessa cosa, quindi ti abbiamo premiato per questo, gadget che ti arriveranno e gioco che torna anche sabato e domenica prossima sempre qui su Radio Kiss Kiss. Arriva Muse con Something Human.

0: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
1: E siamo ai saluti finali, grazie a tutti per essere stati con noi. In chiusura vi ricordo i nostri social, quindi Facebook, Instagram, TikTok, Twitch, siamo ovunque come Radio Kiss Kiss. E se non l'avete ancora fatto, scaricate l'app di Radio Kiss Kiss, così potete ascoltarci dove, come e quando volete, H24, e poi anche scaricare contenuti più belli, insomma, che realizziamo durante la settimana. Tra poco Cartolini d'Italia con Marta e Benny, prontissimi più che mai, abbronzatissimi, perché stiamo vivendo la bella estate di Radio Kiss Kiss. Grazie a tutti. 1994, John Penn con You Don't Let Me Know. Da Raul è tutto, buona domenica.

0: Ecco, il disco giusto, You Don't Love Me, No No No, Don't Pan, il nostro History Kiss dal 1994.
1: Andiamo e adesso in ce ne andiamo in redazione.
0: C'è Antonio Mercurio.
2: Buona domenica, un saluto a tutti voi. Nella notte, nuova ondata di fuoco incrociato tra Stati Uniti e Iran, con il negoziato evidentemente ancora in stallo. Gli americani annunciano di aver colpito oltre 100 obiettivi a Sirik, Bandar Abbas e sull'isola di Kashm. Teheran ha lanciato missili verso Kuwait, Emirati Arabi, Bahrain e Giordania. L'escalation innescata da un attacco dei Pasdaran contro un mercantile che cercava di attraversare Hormuz. Il cargo è stato centrato e l'equipaggio costretto ad abbandonare la nave. Teheran è tornata dunque a chiudere lo stretto, una scelta sbagliata, e ora ne pagherà le conseguenze, ha detto il segretario alla difesa Hexet. In giornata erano state le minacce di Mojtaba Khamenei ad alimentare le tensioni. L'ayatollah ha promesso vendetta per l'assassinio del padre, qui è succeduto nel ruolo di suprema guida religiosa. Un giornale iraniano ha pubblicato le foto in tuta arancione da detenuti dei leader mondiali considerati responsabili dell'uccisione. Trump e Netanyahu con un mirino sulla fronte, ma anche il presidente francese Macron, il cancelliere tedesco Merz, il premier britannico Starmer e Giorgia Meloni. Di episodio inquietante parlano i presidenti delle Camere Fontana e La Russa. La premier non si fa intimidire, assicurano i vice Tajani e Salvini, poi la condanna dei partiti, compatta la maggioranza delle opposizioni, solidarietà di Calenda. La cronaca, resta in carcere il 27enne algerino Mohamed Saidi, che sulla banchina della stazione Duomo della metro di Milano ha aggredito e sfregiato con una coltellata al viso una 22enne marocchina. L'uomo, irregolare in Italia, era già stato arrestato poche ore prima per un furto e rilasciato con il divieto di dimora in città. Il GIP ne ha disposto la custodia in cella, ritenendolo potenzialmente pericoloso. Ritrovato il corpo del 38enne a zero disperso da ieri pomeriggio nel tagliamento a Ronchis di Latisana, in provincia di Udine. L'uomo, operaio edile residente a Pontebba, si era tuffato per salvare i figli piccoli in difficoltà mentre facevano il bagno nel fiume. È riuscito ad avvicinarli a riva, ma poi è scivolato venendo risucchiato dalla corrente. Inutili tentativi di soccorrerlo. Questo pomeriggio, nella chiesa di Santo Stefano, che si affaccia sulla celebre piazzetta, ai funerali di Peppino Di Capri, morto ieri all'alba degli 87 anni dopo una lunga malattia. Giuseppe Faiella, era questo il vero nome dell'artista, aveva da tempo diradato le sue uscite pubbliche, messo fine a spettacoli ed esibizioni, ma era ancora possibile vederlo passeggiare per le stradine di Capri. Il sindaco dell'isola ha proclamato il lutto cittadino. Lo sport, calcio e mondiali, completato il programma dei quarti di finale. L'Inghilterra supera la Norvegia e rimonta 2-1 supplementari. Al gol di Schilderup risponde con una doppietta Bellingham. L'Argentina batte la Svizzera 3-1, ma McAllister e Ndoye mandano la gara all'overtime, dove con gli elvetici in inferiorità numerica per l'espulsione di Embolo la decidono Julian Alvarez e Lautaro Martinez. Le due semifinali martedì a Dallas, Francia-Spagna, mercoledì ad Atlanta, Inghilterra-Argentina. MotoGP, Marc Marquez vince la sprint race del Gran Premio di Germania. Lo spagnolo della Ducati precede il fratello Alex con la rossa del team Gresini e di Gian Antonio con la VR46. Jorge Martin, sesto, conserva la vetta del mondiale. Aut Bezzecchi, caduto nelle qualifiche, il riminese della Aprilia dovrà operarsi a una spalla. Oggi alle 14 la gara lunga con Marquez in pole. Abbiamo concluso, grazie per averci seguito. Da Antonio Mercurio, kiss kiss a tutti.
1: Buongiorno a tutti, dalla Marta è anche un po' Martinez, ma non sono sola, ma ben accompagnata stamattina.
0: No, io direi piuttosto che Marta Martinez. In questa mattina, perché saremo noi ad accompagnarvi per le prossime tre ore con Cartoline d'Italia. Max e Laletti sono a Rossano Calabro, quindi da mezzogiorno in poi vi racconteranno la seconda giornata dal parco più grande del sud, Odissea 2000.
1: Noi però iniziamo subito come fanno loro, no? Stamattina con l'appello cercheremo di capire chi è all'ascolto in questo momento, chi è sveglio, perché è sveglio, cosa vi ha buttati giù dal letto stamattina.
0: Marta, che ora ti sei svegliata tu stamattina?
1: Oh, io per farmi bella al mattino ho bisogno, anche per riprendermi, almeno 2 ore prima, quindi alle sette.
0: C'è qualcuno che si è svegliato ancora prima di Marta? 347-490-0042. Un saluto a Pasquale Viola in regia. Partiamo con Siena Spyro.

0: Spyro con Material Lover su Radio Kiss Kiss, dove suona la musica più bella. Buongiorno a tutti ancora da Marta e da Benny.
1: Ecco, cartoline d'Italia, stanno già arrivando tanti messaggi di persone che qualcuno ti batte, Marta, perché tu 2 ore prima, quindi intorno alle 7 ti sei svegliata. Io 7:40 e si sente dalla voce che ancora non è
0: esatto, hai lasciato la testa sul cuscino stamattina, ma ci sono tante persone già belle e attive. Noi cerchiamo di capire a quest'ora del mattino che cosa va buttato giù dal letto a quest'ora
1: perché
0: del mattino.
1: Domenica mattina 12 luglio con una temperatura insomma tipicamente estiva, una persona dovrebbe essere già sveglia.
2: Buongiorno Radio Kiss Kiss, Peppino da Bari. Sergente Martinez, è un piacere sentirla. Lei fa degli orari un po' strani.
0: È vero,
2: ecco,
0: vero.
2: Peppino, trasporto pane.
0: Ciao.
1: Ecco, ma fossero soltanto gli orari strani per quanto riguarda Marta Martinez, sono tante cose strane che hanno a che fare con la sua esistenza.
0: No, spieghiamolo, perché sì, io quando sono in diretta al mattino mi trasformo nel sergente Martinez, tutti giù dalle brande, brutti sacchi di melma, capito? Cioè sono per il risveglio delicato, perché bisogna alzarsi belli carichi e fare l'alzabandiera mattutino, capito?
1: Alle 9 del mattino sta così, immaginate il primo pomeriggio. Allora, detto questo, al 347-490-0042 in tanti stanno scrivendo chi ha trascorso una notte in moto, un messaggio meraviglioso che fa venire voglia proprio di vivere. E questo che scrive dalla Sicilia: noi svegli dalle 6:30 per la partenza di nostro figlio che rientra al lavoro, mentre noi che facciamo? Andiamo al mare.
0: Beh, tutti al mare, tutti al mare.
3: Ciao, sono Silvia da Tortona. Io stamattina mi sono alzata alle 6 perché devo portare mio cane in giro al mattino presto perché qua fa caldissimo. E quindi mi sono alzata, abbiamo fatto colazione, siamo andati al parco e adesso stiamo tornando a casa.
1: Mi sembra giusto, perché i cani soffrono ancora più di noi con le alte temperature, soprattutto oggi che pare sia una giornata infernale dal punto di vista climatico. Avremo poi aggiornamenti con il meteo.it. Allora, all'appello potete scegliere se mandare un messaggio classico al 347 490 0042, il nome, la città dalla quale ci state ascoltando è presente come un appello scolastico, oppure
0: potete dire che volevi dire.
1: Sergente Martinez.
0: Sergente Martinez, siamo già svegli a quest'ora del mattino perché stiamo partendo per le vacanze o perché stiamo andando a lavoro. Qui non si batte la fiacca, stiamo andando a fare una bella corsetta al parco, perché c'è chi non rinuncia allo sport neanche con queste temperature.
1: E neanche la domenica mattina. Lodi a loro, noi vi suoniamo le canzoni più belle, la musica più bella, che sono solo su Radio Kiss Kiss. E tra poco ancora spazio a voi, i vostri messaggi al 347 490 0042.
0: Adesso The Heart.

sotto la doccia, in ufficio o mentre prepari la cena, chiedi al tuo smart speaker di far partire Radio Kiss Kiss. Radio Kiss Kiss. E tutta l'energia della musica più bella.

0: si intitola Antidroga. Emma e Fabri Fibra nella musica più bella di Radio Kiss Kiss, 9:13 di questa domenica 12 luglio. Buongiorno a tutti da Benny e da Marta Martinez, Cartoline d'Italia in questa special edition. In questa domenica 12 luglio con voi per le prossime tre ore abbiamo iniziato con l'appello. Marta, tanti ascolto, devo dire, io non credevo che a quest'ora del mattino ci fossero già tante persone sveglie, anche pimpanti, attive.
1: Nonostante sia domenica, tante persone sono in giro, sono in movimento e pronte a far cose.
0: Sentiamo un po', sentiamo. Ascoltiamone, arrivano.
1: Ci inviano cartoline.
0: Tante cartoline che sono arrivate.
2: Sveglia, sì. Stamattina sveglia, 7:10, 7:15.
1: Vedi?
2: Cosa che mi fa stare per strada. Accompagno mio figlio a prendere il treno perché parte e torna al lavoro. Stamattina è una mattinata agitatissima.
0: Ecco, vedi, si sente anche, vedi che poi la voce non mente. Dalla voce ti accorgi di tutto, si sente proprio che è una voce di quelle lì un po' trafelata in questa domenica.
1: Trafelatissimo, caro mio.
3: Buongiorno amici di Kiss Kiss. Io sono sveglia dalle 7 perché mi sveglia il mio compagno che va al lavoro.
1: Bene.
3: Niente, sono sveglia, porto il cane a spasso, pulisco la casa, me ne vado al mare.

0: Domenica sto andando a fare il cameriere in un agriturismo.
1: Anche qua la voce, ecco, fa capire tante cose. Un saluto a tante categorie che lavorano in questa domenica mattina, tra cui appunto i camerieri, ma non solo.
2: Ma sono tantissime le persone che chiaramente lavorano. Anche noi staremmo lavorando, sai?
1: Vabbè, però rispetto a loro, Marta, non scherzare, perché qua ti arrivano un po' messaggi. In piedi, sotto al sole, a portare vassoi, a far cose, a camminare.
2: Ma va

The Kiko Show ha inizio! Si accendono le luci, è il momento di brillare! Sono arrivati i saldi Kiko Milano, lip gloss, mascara, blush e i tuoi best seller preferiti a prezzi da applausi. Ti aspettiamo nei negozi e online. Kiko Milano, validità soggetta al calendario regionale.

0: Scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane. Mirtilli dei paesi nordici. Pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: Yes, yes.
0: Nen.
1: La senti?
0: Nen.
1: È la calma di chi ha bloccato il prezzo luce per 10 anni.
0: Nen.
1: Con Nen 10 paghi una rata fissa su misura o la classica bolletta consumo e blocchi il prezzo per 10 anni. Cambia il tuo rapporto con l'energia su Nen.it. Nen, gruppo A2A.
0: Yes, yes.
2: Che stai scegliendo?
3: L'aceto di mele, per la cena di stasera.
2: Ok, ma con che mele hai fatto?
3: Non lo so. Guarda, qui non c'è scritto niente.
2: Io invece prendo l'aceto di mela Annurca Campana IGP di Andrea Milano, perché lo scrive chiaramente con quali mele è prodotto.
3: Ah, però, questo sì che parla chiaro.
2: Aceto di mela Annurca Campana IGP Andrea Milano. Diamo un nome all'aceto di mele.
0: Yes, yes.
4: Amore, è fatta. Sono stata in Citroën e l'ho comprata.
0: Cosa?
4: Ma sì, Citroën C3 da 49 euro al mese in pronta consegna. E ho trovato un modello con tantissimi optional pagandoli la metà.
0: Ma arriva per le vacanze?
4: Certo, è già qui.

0: Con consegna express Citroen C3 da 49 euro al mese. Tampisto 3,99, tag 7,30%. Anticipo 5.650 euro. Rata finale 9.486 euro.
1: Saldo approvazione Stellantis Financial Services. Offerta valida fino al 31 luglio 2026. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.
2: Kiss Kiss.
3: Ah, che male c'è. Già la vita è complicata. Se mancavi solo te.
2: La musica più bella. Suona solo su Radio K.

0: Merck & Tremont, Partenope con il featuring di Serena Brancale e The Colors. E a proposito di musica più bella, facciamo i complimenti ai ragazzi che ieri hanno illuminato appunto Pescara con l'ultima tappa del Kiss Kiss Way. Se ve lo siete perso, appunto, potete andare a riguardare il tutto sui nostri canali social, ma anche sul nostro canale YouTube, andando su TikTok, Instagram, Facebook, perché veramente è stata una roba pazzesca.
1: Sì, ma stanno arrivando anche foto e video di persone che erano presenti ieri sera lì per una chiusura pazzesca, la quarta e ultima tappa del nostro tour che tornerà l'estate prossima, quello è poco ma sicuro. Ma non solo Kiss Kiss Way, si è parlato tanto in settimana di un po' di cose, ecco le notizie più chiacchierate della settimana, se qualcuno se le fosse perse perché magari è in vacanza, ha staccato un po' la spina da tutto quello che è successo, facciamo noi un veloce recap partendo dal Giubileo di Roma, che è già un record. In meno di 30 minuti polverizzati 550.000 biglietti per i 10 concerti che Vasco Rossi terrà allo Stadio Olimpico di Roma dal 6 al 25 giugno 2027, e non sarà l'ultimo, e dico l'ultimo, dei record del COM.
0: Francesco Renga, il presunto litigio con il personale di bordo sul volo che doveva portarlo da Brindisi a Orio al Serio, è stato scortato fuori dal velivolo insieme al suo accompagnatore del personale di sicurezza, pare per atteggiamenti non consoni. Da Francesco Renga, Francesco scenda. non posso ridere adesso, va bene, ok.
1: Ecco, va bene. Poi la prima processione digitale realizzata in Italia che ha coinvolto un intero borgo, il santo e la croce sono stati sostituiti da uno schermo digitale che ha guidato i fedeli gestendo da remoto attraverso l'intelligenza artificiale che li controllava attraverso gli smartphone, che sono stati ribattezzati lumini del futuro. Anche i canti, no? Le litanie sono state riprodotte dall'intelligenza artificiale, quindi le preghiere non termineranno più con un prega per noi, ma non con un connettiti a noi.
0: No, dai.
1: Vabbè, certo.
0: Lite di coppia, lei chiama la polizia perché il marito al ritorno da un viaggio rifiutò un rapporto intimo. Arriva subito il commissario Filippo Bisciglia, che porta i due subito su un tronco per un falò di confronto.
1: Ma sì, perché ormai tutte le dinamiche di coppia vengono risolte da questi falò. E a proposito di Temptation Island, si è discusso tanto, e direi anche forse troppo, della proposta di un professore che vorrebbe portare il format nelle scuole per spiegare ai giovani le relazioni tossiche.
0: Esattamente, un po' di sana educazione sentimentale.
1: Non mi comprende, esatto. Merito di più, questo è il senso.

Kiss Kiss. La musica più bella suona solo su Radio Kiss Kiss.

0: Titola Drop Dead, la voce ancora di Olivia Rodrigo, 9:32, Radio Kiss Kiss, cartoline d'Italia con Benny e Marta al 347 490 0042. Tanti stanno rispondendo all'appello che abbiamo lanciato qualche minuto fa, perché la domanda è d'obbligo: 9 del mattino di una domenica di quasi metà luglio, perché siamo quasi a metà luglio, ragazzi, tra
1: caspita
0: il bonciolo, cioè non voglio ora mettervi tristezza, voi chiamate l'estate, sì, ma qui tra poco
1: quella
0: parola non si pronuncia,
1: no, countdown a Natale no, però vogliamo capire,
0: no,
1: chiaramente,
0: no, che Natale no, parlavo, no, perché, già di settembre non si pronuncia, figurati, no,
1: no, vogliamo capire a quest'ora del mattino perché siete svegli, chi o cosa vi ha buttati giù dal letto stamattina.
2: Buongiorno ragazzi, io ti sveglio alle 7, sono molto felice, molto carica, che vado al mare dopo una settimana intera di lavoro, ci sta.
1: Ci sta, ecco, ma mostrare le chiappe chiare nel nostro caso, perché noi ancora non abbiamo visto il mare quest'anno.
0: Sai che ieri lavoravo vicino al mare, guardando il mare ho pensato a una cosa, mi sono sbloccato da solo con un ricordo.
1: Cioè?
0: Cioè quando si prepara la borsa per andare a mare, che anche in coppia hai preso la crema, hai preso la protezione e le scarpette per i ciottoli e qualcosa e poi dimentichi sempre qualcosa, arrivi lì ma non dovevi portarlo tu e la colpa era ovviamente sempre la mia.
1: C'è una cosa che dimentico sempre, la busta in cui mettere il costume bagnato, cioè tu cambi il costume e poi quello bagnato dove cavolo lo metti, puntualmente vai al bar, mi potete dare una busta di plastica per poter mettere il costume dentro bagnato?
0: E quella busta col costume bagnato di Marta Martinez potrebbe valere un patrimonio, signori.
3: Sono Francesco da Crotone, mi sono alzato stamattina alle 5:15 per andare a correre sul lungomare.
0: Tanti corrono, tanti fanno attività fisica perché questa è l'ora giusta e poi qualcuno invece in fascia più serale, però io non ce la farei proprio, cioè nel senso che zero.
1: Vabbè, con questo caldo magari diventa un po' più faticoso, però basta chiaramente scegliere anche l'orario giusto per fare un po' di sano sport, perché non bisogna interrompere lo sport che fa bene alla mente e al corpo.
0: Ecco, andate in pace, mi verrebbe a dire 347 490 0042. Aspettiamo ancora il vostro appello qui su Radio Kiss Kiss.

0: Meravigliosi Coldplay con A Sky Full of the Stars, e adesso invece c'è una bellissima novità. Rap racconta un amore libero, istintivo, irrazionale che sfida il tempo.
1: Sì, sfida tutto, le distanze, anche le differenze tra due persone che comunque nonostante tutto continuano a cercarsi. Voi direte il titolo è Innamorati pazzi, saremo insieme per tutta la vita? No, il titolo è Pazzi, stupidi, ragazzi.

0: Raff, Pazzi Stupidi Ragazzi, il nostro New Kiss.
1: Beh, pazzi come il clima di questi giorni, continuerà quest'ondata di calore oppure no? Ascoltiamo gli ultimi aggiornamenti dal meteo.it. C'è con noi Federico Brescia.
2: Un saluto agli amici di Radio Kiss Kiss. L'anticiclone africano torna a rafforzarsi dopo il lieve cedimento che aveva interessato le regioni settentrionali. Nelle prossime ore sole prevalente da nord a sud, con cielo sereno o al massimo con qualche velatura sui settori nord-orientali del paese. Col passare delle ore è previsto un aumento delle nubi al nord su parte del centro, ma senza precipitazioni di rilievo. Clima molto caldo. Temperature massime comprese tra 29 e 34 gradi al nord e tra 29 e 35 al centro e al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Da Federico Brescia, Kiss Kiss a tutti.
3: Radio Kiss Kiss diventa ancora più tua. È arrivata la nuova app ufficiale. Ascolti la diretta, ricevi le notifiche in tempo reale e puoi anche guardarci live con la diretta TV. Ovunque sei. Scaricala e porta Radio Kiss Kiss sempre con te.
4: Metti in pausa le email e dai inizio alla tua estate con Stroily. Sconti fino al 50% su gioielli in oro, argento e diamanti. Trova il tuo stile nei negozi e su stroily.com.
5: Kiss Kiss. Quando è notte sento un rumore. A casa tutto bene.
6: Quando siamo in vacanza.
7: A casa tutto bene.
8: Quando hai Win3 Protetti. A casa tutto bene.
9: Win3 Protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win3 Store per un preventivo gratuito. Win3 Protetti e by Protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
10: Kiss, kiss.
11: Benessere e risparmio? Ma vai da Conad!
12: Via, via!
11: Fino al 29 luglio vieni nelle nostre parafarmacie per scoprire tutti i solari scontati fino al 40%. Scopri di più su conad.it.
13: Kiss, kiss.
14: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2.000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99, TAEG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
15: Kiss, kiss.
16: Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo, Coca-Cola. E con l'estrazione finale una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle sette città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.

0: Karol G, Manu Chao con Viajando por el mundo su Radio Kiss Kiss. Come sono andata col fratello? No, spagnolo.
1: Muy bien, per quel che mi riguarda, ma mastico pochissimo. In ogni caso, tanti sono in partenza, ci stanno scrivendo, siamo svegli da presto perché iniziano le nostre vacanze. Quindi, buone vacanze, buona domenica, buon viaggio. Ecco, a chi viaggia por el mundo, sentiamo un po' di voci.
2: Svegli dalle 8 di mattina da Partinico a Messina per il concerto di Tiziano Ferro, il nostro tizianone nazionale.
1: Ma qui c'è una donna che lo imita meravigliosamente bene.
0: Perdono se quel che ho fatto io per che lo ascoltano.
1: Pensa che hanno
0: malissimo.
1: È arrivato un messaggio: abbiamo fatto retromarcia o non andiamo più a concerto?
0: No, sai che io me la cavo soltanto un po' con guarda, io sono assolutamente contro la chiusi estetica. Chi sono?
1: Giancarlo Magalli.
0: Ma che? Fatti bravo, dai, fatti bravo.
3: Ciao ragazzi, Sara e Matteo da Novara. Noi la nostra sveglia questa mattina è stata presto perché abbiamo accompagnato nostro figlio, 11 anni, alla sua prima settimana di vacanza da solo con l'oratorio in montagna.
1: Per una madre, io ricordo ancora il volto di mia madre la prima volta che ho messo piede su un autobus per partire da solo. Ecco, Pasquale Viola in regia sta annuendo, quindi mi sa che anche mia madre era in crisi, pianti, lacrime, mio figlio partiva per la guerra, non tornava più mio figlio.
0: Certamente, immagino poi l'elenco interminabile di raccomandazioni.
4: Per noi questa mattina ci ha svegliato il nostro figlio alle 7:15. Vabbè. Mamma, papà, facciamo colazione.
0: Tanti
1: hanno scritto, insomma, o comunque mandato messaggi vocali con questo tema, con i bambini che hanno svegliato. A proposito di colazione, giusto per farvi capire perché è così peperina stamattina, Marta Martinez.
0: Poi sono sempre peperina.
1: No, particolarmente stamattina, visto che ti sei svegliata prestissimo, con cosa hai fatto colazione?
0: O cannolo siciliano, o cannolo. Saluto la Sicilia, perché gli amici della Sicilia lo sanno che io amo quella terra meravigliosa e il cibo siciliano.
1: Potevi dire, dillo ufficialmente, io amo il cannolo siciliano.
0: Io amo un non lo siciliano, ecco, hai capito? Poi anche l'arancino e l'arancina, tutte e due, indistintamente.
1: Ma poi il cannolo con scaglie di cioccolata, con arancio, pistacchio.
0: Pistacchio.

0: C'è Fulminacci con Maledetto Me nella musica più bella di Radio Kiss Kiss. Buona domenica a tutti da Marta e Benny. State ascoltando Cartoline d'Italia al 347 490 0042. L'appello, tanti ascoltatori chiaramente già svegli, ora sono le 9.53, ovviamente con tante cose da fare in agenda. Ascoltiamo.
1: Buongiorno Radio Buongiorno. Kiss Kiss.
2: Ciao.
1: Paola da Bassano sveglia alle ore 6.30 per portare le ragazze all'ultima partita della stagione di softball femminile.
2: Dai,
0: allora,
2: tutta.
0: Marta Martinez, visto che parliamo di appello, interrogata alla cattedra, venga
2: sì,
0: qui. Allora,
2: sì, non ho studiato.
0: Allora, il softball, sa che sport è?
2: Allora, soft è una cosa leggera. E ball è la palla, quindi è una palla leggera. Si gioca con una palla leggera, leggerissima.
0: Si gioca con una palla,
2: è
0: sì,
2: vero?
0: In effetti sì. È un po' come il baseball, però il campo è un po' più piccolo, bisogna conquistare le mete e poi
2: Ma
0: c'è questa palla.
2: Tu hai letto su Google,
0: non sto
2: lo
0: leggendo nulla.
2: Tu.
0: È uno sport di squadra il cui scopo è segnare punti facendo. No, scherzo. Però in ogni caso sì, hai centrato, brava.
2: Vabbè,
0: non l'avrei mai detto perché non
2: quanto
0: conosci...
2: prendo, prof?
0: 7 meno meno se offre un caffè. Se offre un caffè anche 8.
3: Salve Radio Kiss Kiss, buongiorno. Sono Tommaso dalla Calabria.
2: Ciao.
0: Ciao Tommy.
3: La prima volta che sono partito da solo per una settimana, una valigia di medicine,
2: sì.
3: Mia mamma. Una valigia. Anche se non sono allergico a niente.
0: Lo so, ma sono così, la valigia e poi le raccomandazioni, mi raccomando, cioè, pensate che mia madre ancora oggi quando mi vede mi dice: mi raccomando non sudare, hai portato un golfino perché stanotte potresti sentir freddo, quindi alla fine
2: anche in piena estate chiaramente
0: Io direi per fortuna sono così e per fortuna esistono le mamme.
4: Ciao ragazzi, mi sono svegliato alle 5:15.
2: E la Peppa?
4: Un po' troppo presto perché la mia ragazza mi ha regalato un giro in Ferrari a Imola e siamo quasi arrivati a Imola e non sapremo cosa fare perché il giro è alle 12:30. Arriviamo da Torino.
2: E intanto fatti di una cosa, mi raccomando, il giro in Ferrari, vai piano. No, veramente, vai, ci tengo.
0: Quindi per la serie raccomandazione delle mamme, no? Vai piano, è la cosa
2: sì.
0: più importante. Beh, ci siamo noi in sottofondo, mangiucchia qualcosa e sicuramente nell'attesa di fare questo giro meraviglioso in Ferrari.
2: E adesso pronti anche per il nostro momento history con una canzone che è profondamente legata alla trama del film Highlander, l'ultimo immortale.
0: E addirittura il titolo viene pronunciato dal protagonista del film, Roger Taylor, ha scritto la canzone pensandola per un discorso un po' più rock, poi Freddie Mercury la modificò, aggiunse una linea di basso meravigliosa e lo trasformò in un capolavoro dall'86, i Queen con...

0: Vita.
1: I Queen, Kind of Magic, 1986, il nostro History Kiss.
0: Le 10 in punto, buona domenica 12 luglio a tutti. State ascoltando Radio Kiss Kiss, cartoline d'Italia solo per questa domenica, non con Max e Laleti che saranno in diretta tra poco da Rossano Calabro, ma con Marta Martinez, ribattezzata la Marti.
1: Poi Marta anche un po' Martinez, Gonzalez, Lopez, sì, eccetera, vabbè, eccetera. Devi saperlo, sì, sì. Cavolo.
0: Però il nome d'arte deve essere sempre breve, un po' come i calciatori brasiliani, no? Che hanno 80 nomi, poi conosciuto come Vinicius, Ronaldo, eccetera. Ci sono anch'io, Benny, grazie per la presentazione. Marta, sì. Ti ringrazio, ti ringrazio.
1: Riceviamo ancora.
0: Vuoi che passi anche l'aspirapolvere, pulisca qualcosa?
1: Guarda, ne avremo bisogno, ne avremo bisogno. Riceviamo ancora le vostre cartoline per sapere capire come trascorrerete questa domenica, mare, relax, lavoro.
0: Ecco, tanti che fanno cose e tanti invece che vogliono ritagliarsi uno spazio libero. Vi aspettiamo al 347 490 0042.

0: Gaia con Bossa Nostra nella musica più bella di Radio Kiss Kiss. Ecco, c'è anche chi ritorna dalle vacanze, così come tanti sono in partenza in questa domenica. Ecco, saluto Vincenzo e Chiara da Tropea verso Salerno, di rientro a casa, vacanza finita. Lei sorride, lui ha una faccia.
1: È dispiaciuto perché guida lui?
0: Ma sì, perché poi quando la vacanza finisce io sto male già il giorno prima, già il pensiero di dover chiudere tutto.
1: Ma non è che sta piangendo per i soldi spesi?
0: No, ma sei sempre venata.
1: Fai il conto e dice: mamma, quanto abbiamo speso sta vacanza.
0: No,
1: bella Tropea, stupenda, bellissima, veramente.
0: Meravigliosa. Poi peraltro, al di là di chi guida per andare o di rientro dalle vacanze, diciamo che soprattutto la domenica e il fine settimana le persone si dividono in due macro e distinte categorie.
1: Allora, ci sono quelli che amano il riposo, il relax, non vogliono far nulla di che, semplicemente riposare la mente. E ci sono quelli che hanno proprio il bisogno di organizzare, fare cose, fare esperienze, riempire in qualche modo ogni momento della giornata.
0: Esatto, infatti qualcuno entra nella categoria skillcation, cioè persone che anche magari in vacanza o in momenti di relax devono imparare cose, no? Le famose skill, le competenze, quindi appena ho un minuto libero devo impegnarlo nel fare qualcosa, quindi imparare cose nuove, guardare qualche tutorial o fare cose. Dall'altro lato, chi invece fa parte del team empty weekend, si dice, cioè weekend vuoto, quindi il vero godimento è quello di non far nulla, non avere una sveglia, non avere un compito, non avere un orario, non dover far niente, già quello è un grandissimo godimento.
1: Allora, potete dirci voi a quale categoria appartenente, no? Quella di chi non ha voglia di far nulla ma semplicemente relax, total relax, o se anche voi invece avete bisogno durante il weekend, durante l'estate in generale, di fare cose, di fare esperienze nuove, di riempire ogni momento con qualcosa che vi resti.
0: Tu, Marta, di che squadra sei? Che
1: io non riesco a staffermi un attimo. C'ho proprio un problema, penso sia un problema curabile, non lo so.
0: No, tanti problemi, sì, che sono difficilmente curabili. 347 490 0042, messaggi vocali, insomma, sì, questa domenica sarà vuota, libera oppure

0: Cash America. Tra le canzoni più hot in assoluto e quelle che fanno allusioni di vario genere, sicuramente possiamo annoverare la canzone di Gianna Nannini, che si tocca l'America. Tocca l'America.
1: Quella statua della libertà. Allora, tanti ascoltatori che sono tra l'impegnato, come abbiamo detto, con le skill, no? Chi vuole fare cose anche al fine settimana e chi invece si vuole godere un po' di relax, nel senso non voglio far nulla, non voglio pensare a nulla. Saluto, peraltro dicono Max e Leti, vi ringraziamo, ma Max e Leti sono a Rossaro Calabro, iniziamo tra poco. Io sono Benny, lei e Marta Martinez, diciamo a beneficio di quelli che abituati chiaramente a cartoni in Italia con Max e Leti, ci sta. E loro sono in una lavanderia, preparano le lenzuola per le strutture ricettive in quel di Lecce, quindi tutti i turisti che andranno a Lecce dormiranno su lenzuola pulite o sotto le lenzuola.

0: Questa è Radio Kiss Kiss, Sinner Zverev 1-1, primo set 40-0 al servizio Sinner. Si tirano frigoriferi anziché colpi di dritti o di rovescio, potenza incredibile. Ciao ascoltatori in viaggio, questo è Io, Tu e il Weekend.
1: Ciao Kiss Kiss, noi ciao. Siamo in Sardegna in vacanza e vi ascoltiamo in ogni tragitto.
0: Godetevela.
1: Kiss Kiss a tutti.
0: Ciao, buone vacanze.
2: Provincia di Cuneo,
0: sì.
2: 17 e 15,
0: sì.
2: 37 gradi.
0: Caspita.
2: Ovviamente sempre solo Radio Kiss Kiss.
0: Grazie.
2: Saluti da Silvia Roberto da Bra.
0: Ciao Silvia Roberto.
3: Ciao da Carmelo e Rosi. Abbiamo finito le vacanze in Sicilia, adesso si ritorna a casa in Francia. Si ritorna a lavorare. Un bacione a Kiss Kiss, a tutti voi.
0: Grazie davvero, un punto in più al team che ritorna già dalla fine delle vacanze dell'estate 2026, in questa prima decade del mese di luglio. Pink con Nate Dey Fun, Just Give Me a Reason.

0: storie di duetti musicali e di grandi amori. Shawn Mendes, Camila Cabello, era un po' la coppia on fire quell'estate lì, in particolare anche per il successo di Signorita. È arrivato il feretro in piazza del municipio a Capri di Peppino di Capri, e quanti italiani si sono innamorati grazie a lui, eccellenza italiana nel mondo. Ne abbiamo parlato ieri un po' sgomenti alla sua scomparsa di sabato mattina. Il tuo mito resterà davvero indelebile, sempre e comunque. Un abbraccio fortissimo ancora che ci ascolti da lassù. Tra poco c'è New Kiss, subito Comic con Elodie.
1: Quando la notte mi scappo dalle mani, ma tu mi tieni forte, volo abbandonato all'aria per sfuggirti ancora. Nessuna fine, perché siamo eterni, c'è qualcosa di te che

Comey e Elodie. C'è stato l'incontro tra Sombra e Taylor Swift nella situazione più bella per loro, la Hall of Fame conquistata dei cantautori americani. Sombra ha poi pubblicato un nuovo singolo, My Body Isn't Ready.

0: perché ogni volta che ascolti un singolo di Sombra ti lascia addosso quella sensazione di sensibilità profonda, quella vibe così pazzesca e suggestiva, è una conferma anche il nuovo singolo My Body Isn't Ready. Il nostro New Kiss, mai parlare prima, si è pronunciato Liam Gallagher, è convinto sarà l'Inghilterra a vincere i mondiali di calcio. Vinceremo questo mondiale, ha detto Liam. Non so come, non mi interessa, rispetto per tutti i giocatori e per l'allenatore, ma dovete farcela, è gasato anche perché Wonderwall, che abbiamo sentito prima nella versione dei tifosi inglesi, è il vero e proprio inno post partita. 17:37, il meteo.it e la voce di Federico Brescia.
1: Un saluto agli amici di Radio Kiss Kiss, fenomeni in esaurimento e cielo che tornerà a essere stellato ovunque sul nostro paese. Domani mattina il sole sarà il vero protagonista sull'Italia, con qualche locale annuvolamento solo sulle Alpi centrali, ma senza fenomeni di rilievo. Col passare delle ore, aumento delle nubi sull'arco alpino, ma con piovaschi e acquazzoni davvero limitati solo alle vette. Altrove sole e caldo. Temperature massime comprese tra 29 e 34 gradi al nord, tra 30 e 37 al centro, tra 29 e 37 al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Da Federico Brescia, kiss kiss a tutti!
2: Ciao, sono Filippo Magnini. Chi fa sport come me sa che acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio. Preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
3: Chi fa sport beve Oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
2: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano. Yes, yes.
4: Metti in pausa le email e dai inizio alla tua estate con Stroili. Sconti fino al 50% su gioielli in oro, argento e diamanti. Trova il tuo stile nei negozi e su stroili.com.
5: Yes, yes. Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
6: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
7: Kiss Kiss. La musica più bella suona solo su Radio Kiss Kiss.

0: Automobili fanno parte della tua family e tutte le automobili sono su Radio Kiss Kiss.
1: Ciao Radio Kiss Kiss, sono Teresa, stiamo tornando dalle vacanze e sono in macchina con la mia numerosa famiglia e oggi voglio fare tanti auguri a mia nipote Marta, che vi sta seguendo anche lei nell'auto dietro a noi, e il suo compleanno è iniziato ieri a mezzanotte e sarà tutta una festa fine stasera.
0: Fantastico.
1: Anche se siamo in viaggio e vi ascoltiamo.
0: Auguri.
2: Ciao Kiss Kiss a tutti.
0: Ciao, infatti Marta sintonizzata ha risposto così.
3: Ciao Radio Kiss Kiss, io sono Marta e oggi è il mio compleanno. Do un saluto a voi e anche a mia zia che vi sta ascoltando. Ciao!
0: Ciao, ma magari l'automobile che è dietro le due automobili della family sta ascoltando Radio Kiss Kiss e si crea l'effetto domino. Quando si arriva al casello, voi abbassate il finestrino e c'è l'effetto eco della mia voce, della musica più bella di O2 il Weekend e soprattutto di Ed Sheeran, che torna da qualche estate fa, però. Dal 2017 con

0: Qui Ed Sheeran con Pharrell Williams con Shape of You, mentre Zverev ha annullato una palla break. Sinner avanti 4-3 primo set, servizio il tedesco, parità in questo momento ma già grande paura per il numero 2 al mondo. Prima abbiamo parlato delle automobili che viaggiano in gruppo di rientro dal fine settimana, non solo macchine dietro della stessa family ma anche davanti. Senti qua.
1: Ciao Radio Kiss Kiss, noi siamo Carmine, Raffaele e Rosa e stavamo tornando da un bellissimo weekend da Formia. E un saluto a mio cognato e mia cognata Gianni e Linda che ci stanno ascoltando dalla macchina davanti. Kiss Kiss a tutti.
0: Vedi, c'è la differenza tra avanti e dietro, il comune denominatore. E io, tu e il weekend, voglio con tutto il cuore salutare gli ascoltatori che ci seguono il sabato e la domenica pomeriggio, ricordando loro che la sera, durante la settimana, abbiamo un appuntamento pazzesco che si chiama Io, Tu e Kiss Kiss, dove facciamo sentire la musica più bella degli ultimi 50 anni, tanti appuntamenti, quindi amici del pomeriggio, del weekend, mi farebbe tanto piacere davvero ritrovarvi anche la sera durante la settimana, domani dalle 21 alle 24, è una sorpresa, un'emozione continua come tutta la nostra programmazione. Tra poco abbiamo la storia della musica, prima un duetto pazzesco, Emma e Fabri Fibra con Antidroga.

Ha pubblicato qualche giorno fa, ma insieme a Fabri Fibra, il viaggio con voi la domenica pomeriggio per noi è fantastico, ci portate ovunque, ci raccontate un sacco di cose, viviamo le passioni del fine settimana. Ringrazio Andrea Cimmino per la regia e ci spostiamo negli anni 90, proprio all'inizio di quella famosa decade molto molto importante per la musica elettronica, anche per quanto riguarda la dance elettronica. Uno dei primi producer, come si direbbe oggi, quale Adamski, coinvolse Seal per Killer anno 90.

0: Quando si mise in evidenza la voce di Seal al servizio del producer Adamski con Killer 1990 da Stefano Piccirillo, Kiss Kiss a tutti, arriva l'informazione. Per noi c'è Cristina Manco.
1: Una buona serata e bentrovati. In apertura all'Ucraina, il presidente Zelensky ha ordinato un rimpasto di governo e proposto la sostituzione della premier Svridenko. L'Ucraina sta cambiando la propria strategia in politica estera e interna, spiega Zelensky. Ho deciso che questi cambiamenti richiedono un rinnovamento del Consiglio dei Ministri. Intanto sul campo le autorità russe denunciano un attacco con droni ucraini nella zona vicino alla centrale di Zaporizhia controllata da Mosca, che ha provocato 4 vittime. Medio Oriente, dopo una notte di attacchi incrociati e botta e risposta tra Stati Uniti e Iran sullo stretto di Hormuz, secondo Teheran è chiuso. Per noi è più importante della bomba atomica, dice un funzionario della guida suprema. Di diverso avviso Donald Trump, lo stretto è aperto, li abbiamo bombardati pesantemente, ma le autorità iraniane hanno sottolineato ancora una volta che il traffico navale è temporaneamente sospeso. Cambiamo argomento. Sono passati 10 anni dalla strage ferroviaria sulla tratta Andrea Corato del 12 luglio 2016, in cui persero la vita 23 persone e altre 51 rimasero ferite. Ad Andrea si è tenuta la cerimonia del decennale dell'incidente, presente anche il presidente della Repubblica Mattarella. Il capo dello Stato ha salutato con strette di mano i familiari delle vittime e i superstiti e a termine ha lasciato il luogo della cerimonia, salutando ancora una volta i parenti delle vittime ai quali ha rivolto parole di conforto. Tra 4 giorni scatta l'obbligo di copertura assicurativa per i monopattini elettrici. La novità interessa 1 milione di proprietari privati. Rischio multe fino a 400 euro. La misura è prevista dal nuovo codice della strada varato a fine 2024. Spesa totale prevista 50 milioni di euro l'anno. La cronaca: 2 giovani hanno perso la vita e altre 3 persone sono rimaste ferite in modo grave in un incidente avvenuto sulla provinciale in un territorio di Utah, nel Cagliaritano. 2 auto, a quanto si apprende, si sarebbero scontrate frontalmente. A bordo di una vettura viaggiavano le 2 vittime, nell'altra una donna, un uomo e un bambino. Sul posto intervenuti i soccorsi e i carabinieri impegnati nei rilievi per ricostruire la dinamica. La strada è rimasta chiusa al traffico per diverse ore. Un uomo di 52 anni a Cagliari si è ucciso con un colpo di fucile all'esterno di una scuola di danza. Poco prima, secondo quanto emerso dai primi accertamenti della polizia, avrebbe esploso un colpo di arma da fuoco in direzione della titolare dell'attività, che gli aveva rifiutato l'iscrizione alla scuola. La donna è riuscita a salvarsi. Lo sport: tennis, in corso la finale di Wimbledon tra Jannik Sinner e il tedesco Zverev, il numero uno al mondo, cerca il back-to-back. Infine, MotoGP: Marc Marquez conquista il Gran Premio di Germania, il pilota Ducati precede le Aprilia di Aigure e Fernandez e si porta a soli 18 punti dalla vetta occupata dal leader Martin, arrivato quinto davanti a Bagnaia. Con questo abbiamo concluso. Da Cristina Manco, Kiss Kiss a tutti.
2: La notte vola. Hello. All right, everybody, welcome to... Da i maestri della musica più bella, la notte vola. Hey.

0: Staff Kiss Kiss, non perderti nulla della tua radio preferita. Radio Kiss Kiss. Segui i nostri profili social, Instagram, TikTok, Facebook e YouTube. Qualunque cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te.
1: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAI 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
2: Ciao, sono Fiona May. Chi fa sport come me sa che acqua Uliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella del le tue ossa.
3: Chi fa sport beve Uliveto, parola di Alessandro Del Piero.
2: Uliveto, l'acqua per lo sport italiano.
4: Kiss, kiss. Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare.

0: È arrivata la nuova app ufficiale. Ascolti la diretta, ricevi le notifiche in tempo reale e puoi anche guardarci live con la diretta TV. Ovunque sei. Scaricala e porta Radio Kiss Kiss sempre con te.
1: The Kiko Show ha inizio. Si accendono le luci, è il momento di brillare. Sono arrivati i saldi Kiko Milano, lip gloss, mascara, blush e i tuoi best seller preferiti a prezzi da applausi. Ti aspettiamo nei negozi e online. Kiko Milano. Validità soggetta al calendario regionale.
2: Kiss, kiss.
3: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
4: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
0: Kiss, kiss.

0: La notte vola.
1: Seguire attentamente le avvertenze.
0: L'ascolto di questo programma provoca oscillazioni della testa a ritmo di musica.

0: sotto la doccia, in ufficio o mentre prepari la cena, chiedi al tuo smart speaker di far partire Radio Kiss Kiss. Radio Kiss Kiss. E tutta l'energia della musica più bella.
1: Nen. La senti?
2: Nen.
1: È la calma di chi ha bloccato il prezzo luce per 10 anni.
2: Nen.
1: Con Nen 10 paghi una rata fissa su misura o la classica bolletta consumo e blocchi il prezzo per 10 anni. Cambia il tuo rapporto con l'energia su Nen.it. Nen, gruppo A2A.
3: Kiss, kiss. Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo, Coca-Cola. E con l'estrazione finale una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle 7 città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su Coca-Cola.it.
4: Kiss, kiss.
5: Amore, è fatta. Sono stata in Citroen e l'ho comprata.
4: Cosa?
5: Ma sì, Citroen C3 da 49 euro al mese in pronta consegna. E ho trovato un modello con tantissimi optional pagandoli la metà.
4: Ma arriva per le vacanze?
5: Certo, è già qui. Con consegna express Citroen C3 da 49 euro al mese. Tampisto 3,99, tag 7,30%. Anticipo 5.650 euro. Rata finale 9.486 euro.
6: Saldo approvazione Stellantis Financial Services. Offerta valida fino al 31 luglio 2026. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.
7: Kiss Kiss.
8: E allora sorry, scusa, lo sento. Parole diverse ma stesso universo.
0: La musica più bella.

0: ufficiale del 50° anniversario di Radio Kiss Kiss. Fatti un regalo. Scopri tutta la collezione su shop.kisskiss.it.
1: Finalmente ci siamo! Vacanze, stiamo arriva!
2: Ansia da partenza? Lasciala a casa! Solo fino al 31 luglio puoi avere la tua nuova Opel Corsa da 13.750 euro.
1: 13.750 euro?
2: Sì, e in pronta consegna. Oltre a oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 4.033 euro, 33 rate mensili da 99 euro. TAN 799, taglio 1181, rata finale 9.705 euro. Salva approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 31 luglio. Info consumi e dimissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.750 euro.

0: la notte. Vola!
1: Seguire attentamente le avvertenze.
0: Questo programma è da somministrare in dosi massicce ai tipi mosci.